Lovia colzo, i bagoi non vengono a tutti, ti potrei ammasso a morte, tu le giù e bifa in forza.

sbaglio di ferie. So che c'è chi mi tira l'itata, da cui mamma è debola c'è già. Mi si consenti via, la riviera non salga di fondo, non va a punto.